appartenentos al gene Neophilis e alla famiglia dels Felidei. Le mascle sono mai grandi che le femmine e possono pesare mai di 605 kg. La femmina paimens ha un peso medio di 20 kg e la lunga del corpo d'ambedue sesse si situa entre 600 cm e 1,10 m. Le pelagi esple de tacos de color bruno mai escuro gairebe negro. La cua espla lungo e usato per abe mai d'equilibri curo sun sulz arbres che sas costumo sun pla arboricolos pot puja pla petut e sulz arbres pot cure tabe pla sense esse brico descubetto. De fiecias culus la judon pla aluro de casa de primatsa noi duro mai aimado. La pantera nebulosa è un cospla adattato a vivere sulle arbre. La principale nuiriduro sono dei primati, dei monadi e dei macacos, sa che là se nuire stava subendo ausels dei piccius, mammiferi su incaro di qualche servis piccius. Le leopardi di mento è spepisato forse malaisi domen pel jumas. S'approccio sunche e in caro pas gaire dairà gli abitati per Dumas can ha bisogno di un predo aesido esalaro che raubo de pulso de gallinos. Lai caninos de la pantero nebuloso sun pla lungos pla mai che so con esperaio d'un feli a me a che los mesuros e tabe per rapport als zautris felis de la planeto. Le cranes pla differente tabe e pramudaco es stato classificado din un genere unique Neophilis. È un felì che ha l'abilità di sautare di branco in branco e che pot dabala del zarres a mele cap en davant pramudaco. È considerato come un dels felis mai agils del mondo e pot essere restacato sunche a mele gat tigre America. Poi sovente caso d'animals terrestres e curofaco le scasso tutto in pelle arbres in tutta sauta sus l'aspredo e giuno calzairo a me d'abitudo snuicencos e pramudaco espla malaisido d'estudia a loro daro con i sen pas in caro caire sas abitudos a loro di casa o d'autros d'una dosi tulugicos da queste specie. Son che fin fa pas gaire se pensa bocero in ogius espessio de Neophilis nebulosa, mas diverse studis d'ADN confirmeron che la pantera nebuloso che demoro en Sumatra e Borneo è un altro espessio differente. L'habitat naturale della pantera nebuloso sono de foreste tropicali all'est d'Indio, del sud di Cino, di Birmania, di Indocino, di Sumatra e di Borneo. E sun pla espandits per de paluns de prats d'erbo ou de manglas de costo a mai de montagnos de mai de 2000 metres. Apre pla coublomen, le prim de la femelo duro entre 85 e 93 junts, apre pod un naise fins a 5 gatets, 6 dets junts, apre le gatets comencen a dubrir les joels e 5 setmanes a pei poden ja anar a casa a mela maire paimens viure natal pendent 10 meses e pei seran considerats com independents per la maire. En captivitat la pantera nebuloso pot viure capat de 17 anys sa que la saben pas 15 anys pot viure en libertat mas se suspecho que pas gaire dannados. Aro ja agut mai d'un projecte per ensajar de liba de panteros nebulosos mas capiter un pas beleu pramu de la trasquenauto agressivitat dels mascles causis un lai femelos can ja un altre mascle prep. Es pas conegut le numero de panteros nebulosos que ja a loro daro su la planeta se crei que lor nombre es pas brico naut pramu de la desforestación actual que patissun aquelos regius e tabe pramu del bracunage che segun la medicina tradizionale cinese diverso spas de sun cost e non de buono proprietats per la santat umana. E tabe praco es stato classificato come espessio in situaciu trasche delicato. E malgrat che la caso d'aqueste felice spla enebido in tutti les estats asiatics un demoro se considero che un feli en danger distinciu greu pramudaco se pot pas vendre ne crumpa capat de l'animal e pot esse catturado sunque per de cercaires per l'estudia e se fan pas cap de mal a l'animal. La pantera nebuloso, un article de l'Andrés López, paregut le 4 d'octubre de 2022 sul site de nostre partenari sapientio.eu.

Buongiorno a tutti. Lo capitano e l'equipaggio vous donnent un franc et chaleureux bienvenue salva et sel volante Grand Baldab. En vous remerciant d'avoir choisi Hawk Air per vostre viaggio. Faserem de tout per rendre a queste vol agréable et desgenà. Parage, fin amour et courtesio sono i comandamenti dell'aeronautico occitano. La temperatura a destination sarà pruciaudo. Vous navisez que salva il sel, se consiglio de balar, chantar, mingiar e beure. Bon viaggio, abou, Grand Baldab.

zaire de logèrement tourne la mue de tutta infinità e ipponida mio zaire de logira tourne la folle de tutta sull'età.

0: rencontrer.
1: Biozair della cima, torna la shore, de tutto lo imagico, apprendita. Biozair dell'Olin, tornerà tu lento, de tutto lo inflamma.

ai vetrovit, turnerabile, de tutto lo crarda, blanzirida, bio zaile de lo mo, turnera shodu, de tutto lo sabes.

0: Occitanio.
1: Occitanio sin curos.
2: Se 18 anni, come son paire, son mestier serio bucatier. Ma una avventura straordinaria a nabocabira lu pais. Lu cabomen del canal real de Lengodoc, rebate chap maitar, canal del Mietchum.
3: La primera causa che vegeri è lu capel negre e la meno de furnel del marghe lum plantat di Lubec. Se tenio en amunt de l'incluso, en compagnò del contromestre e de dus nivelaires, devio essere un personatge important. Li parlavo a me respecte. De temps en temps, capejavo, facevo un pas cap al bassi, mostravo chi con del det, pei buffavo per la buco un onibulasso de fem blau. L'olandès, mi digueta mie giobù sul calandre. Ben per la portos de las enclosos, so che surtis de la pipo, es de tabat. Ero d'un cosel, un mestre carpentier de Flandres. Al taller, facevo semmanos e semmanos che ne parlavo. Se contavo che, dins un país, l'aibilos era un bastido sul laigo, che canals ne avevo per centenats e che eron lus mai avvisats per bastire stancos, inclusos e paisieros. Lo brigadier nos expliquet che ero mandat per ministre in persona. A me la tocco de insegnare lus che travagliavo la festa. L'olandès portava un nome strano, chi con come Van Strich o Strich, talomen che guardare sul men su Nescai. Per il moussu, facevo un paio di maniere. Dizio che, nel nostro provincio, l'upa ero tan buon quando ero dito no cocco. L'uvita pao sempre avevo pas. Ero plasso ben all'albergo a trincarmi lo patrun. Credi pla che fughe lo meglio ten de ma vita. La fenno, lo taglie della carpento, tutta nabo pel mio. Merci a nel, faziam batten superbes, tutte in fusto de garic, am de sagetos de bimpes che s'ajustavo un perfetto men. Resche de l'usbeire, s'imaginavo laigo gisclan de spurtanels e lai portos che si dubrision l'uno pei l'altro per dai sa passa lus batteus. Ero de belu brace, ne tirava in uno certo glorio e pla de satisfaxiu. Per so che es de la vida, pregnò in aire nubel. Al gran bassin, l'empero Mendescais avio comenzat. A San Roque se masunavo l'incluso. Cado giur la icaretos arrivavum per desenats, caragados de saplo, de peiros e de caos. Al mai fort del chantier, conterio un centenat de massus. Io m'entrevavi solo mentre festo. La terra fughe già mai della vita un domeni. Ma grandum mai lus arveres e i grandit pes bosques. Mi purion ben dalles els che reconeisser io la flaira. Seco pel garic e lufau, picanto pel saps. Lus fraises ramentu la isendres. Lutei flaire lufen. Lunugie es amar. Lupaire me la prenghe tut. En cuno sazu lus calavatre, cuno fustu utilisa per la icarpentos, lui moples, lui bateus. L'olandès tabes tenio aquesta scienza. Al biais de pausa la massa in post, se besio placche presa per un mestier. Penso che ero della iparaulos, nero pele uavare. Espes gestes che nos insegnava. D'en primier, penso che parlavo mal nostra lingua. E pei, en turbries, pai de besun di discurses lungarets. Lu traval, es tut so che conto. L'esforç a que vos fais uno com un sisel. Quan partiguet, lo regretarem pla. Nos eren acostumats al fem pudent que lo seguissió per tot. Se n'ero tornat en Flandres, ero plalenc son país. Se dició que lo rei hi fasió la guerra. Ara es comprende qui cona tot aco.
2: Según lo roman de Michel Teixeire, moi, Jean Pigas, ouvrier du canal, publicat per las edicius del Cavardès, traduci occitano Alan Ruch, disponible a las edicius IEO Aude, din lo role de Jean Pigas, Mateo Vies, amb la voz de Lila Fraisse, enregistrament Marc Dubézi, adubat e mixatge Thierry Ducos, realizaciu Lauren Lavadio de la companyia Lilo e LL Filmes. Una producciu Sirdoc, Institut Occità de Cultura, sostenguda per l'Iniu Europeo din lo cadre del programa Occitanico Mai. L'Europe s'engage avec le Fonds européen de développement régional. Retrouvez tous les épisodes sur occitanico.eu.

la Ventrescu, sul sable spatarat, lu capelu sul cap, nu depasa pe roț, la giornata la pescu, esperan lu brugnau, che buznegelu tap. Mazan caliat caisi, lu tens beies fador, lu ploa ferat un jour.

dat prei, Seignan Batista. Depart la capa du seu de Seignan. Iasa sul che idrin triste. Depart la capa du seu ligreian. Oh, Seignan, che go ha vista. Che i hera braca la nuai de Seignan. Che mei hei tua grana lista. Lu chi m'agrada mei hor, che luian. Che dat prei, Seignan Batista. Depart la capa du seu de Seignan. Balleu turna las turistas. Ne vuoi ripas che impanesse in Luian. Pau Seignan, che cau ha vista. Che i herbra che la nuoi di Seignan. Mei non bag de ha vistas. Duma, che vuoi di

alla bambola la curva da sole, che pare che vuole, che vuole che va, alla bambola che hai la farandole, che pare che vuole, che vuole che va, alla bambola la curva da sole, che pare che vuole, che vuole che va.

Mantello grease, jen mi faccio nu camise with the rest. Unu cagiu, puci bandire che spicciu. Della pelgi non mi get, jen mi faccio nu capet with the rest. Un capinu, puci bandire.

0: Abbiamo ascoltato The Way Duo Zubros Contemporanos, del musico seriale, del primier Mother and the Dog de Klaas de Vries, obro per 12 clavecis, e Momentum de Roderick Goeman, obro per clarinetto basso, clavecis e bando magnetico. Si sa qua che questa emissione de preferenzio classico s'acabo. Adiciats!
1: Referenzio classico. Lo meglio della musica, un'emissione presentata per Esther.